per vendere sa Sant'Anna, sa forza e sa vista su un dreit d'umanità. Tampi se ne sa vino.